Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

americani ci sentiamo soli, chiusi dentro ai sepolcri, giochiamo a fare i morti. Cerebralmente forse siamo morti, forse facciamo finta di essere sordi, per non sentire tutti questi urli di un mondo già infestato da fiere e mostri assurdi. Che parassita è la pubblicità, si nutre della mia inattività.

comune delle bestie non si scappa. Ti senti libero e sicuro in una gabbia. Carezze e cibo da una mano che accalappia. Non provocarmi che la bestia poi s'arrabbia. Denti ed artigli poi dardi ed antidoti da ruina. Mirami, sto con gli uomini, parli e comunichi, stai e condividi con tizi anonimi, ma so che finge bro. L'evoluzione fa il serpente, si morde la coda.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Every Sunday morning, Radio 3 Always, feel the breeze of the best.

0: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Modena, oggi la visita del presidente Mattarella, la città sotto shock, 8 feriti ancora ricoverati, 2 hanno subito amputazioni, il 31enne alla guida dell'auto è accusato di lesioni e strage, nessun indizio di rivendicazioni politiche o religiose, ma la macchina della propaganda leghista e di destra è già in moto, via il permesso di soggiorno a chi delinque, attacca Salvini che si scaglia contro tutte le seconde generazioni. Medio Oriente, nonostante la proroga della tregua, Israele continua a bombardare il sud del Libano. Nelle ultime 24 ore almeno 6 morti, nuova minaccia di Trump all'Iran. Se non dovesse accettare un accordo riprenderemo, dice, la guerra. Stamattina oltre 500 droni ucraini sulla Russia, nella regione di Mosca. Secondo le autorità locali ci sarebbero anche 3 vittime. Sono le 8:31 minuti, buongiorno, Popolare Network, il giornale radio. A Modena è accusato di strage e lesioni il 31enne che ieri pomeriggio con la sua auto si è lanciato ad alta velocità su un gruppo di passanti nel centro storico, ferendo in tutto 15 persone, alcune in modo anche molto grave, 2 hanno subito amputazioni, altri sono stati sottoposti nella serata e nella nottata ad interventi chirurgici all'ospedale maggiore di Bologna. Dell'assalitore si sa che è laureato in economia, che è nato nella Bergamasca da genitori di origine marocchina e che soffre di disturbi psichici. Durante e dopo l'arresto non ha spiegato i motivi del suo gesto, al momento si trova in stato di fermo, non gli sono contestati i reati di terrorismo. A Modena abbiamo raggiunto Antonella Cardone, direttrice del giornale online sul panaro.it.
1: Modena è letteralmente sotto shock perché un fatto del genere in pieno centro non è mai successo. Secondo quanto stanno acclarando gli inquirenti, il ragazzo autore di questo drammatico e tragico gesto non sarebbe né radicalizzato né islamizzato, bensì purtroppo avrebbe avuto precedenti per disagio mentale, pare che sia stato anche in cura precedentemente. Un disagio che evidentemente non è stato colto nella sua assoluta gravità. Posso segnalare che sul posto c'era anche Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che racconta che era lì a 20 metri a passeggio con la figlioletta, racconta di essere sotto shock. C'è una certa presa di posizione diversa rispetto alle parole ad esempio del leghista Salvini e di altri leghisti che invece puntano il dito subito sul marocchino, sull'Islam, la solita retorica che più che spiegare i problemi trova subito un colpevole, ma in realtà la situazione si vede già che è più complessa di così. Sui social, ecco, mi ha colpito questo, ricorre fortemente una parola che fino all'altro ieri nessuno usava, cioè remigrazione. Scegliere proprio questa parola per commentare questo fatto di cronaca vuol dire che l'epica della destra vannacciana prende molto piede, anzi addirittura detta le parole d'ordine che dobbiamo usare a commento di qualunque fatto di cronaca che riguardi un immigrato.
0: Questo dunque avete sentito il sentire in città dove oggi sarà in visita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In tutto questo la macchina della propaganda leghista, lo avete sentito, non solo si è già messa in moto, sentiamo Alessandro Principe.
2: Un criminale di seconda generazione, così Matteo Salvini ha definito l'uomo che ha falciato con l'auto la folla a Modena. Di lui, bloccato dagli stessi passanti e poi arrestato, si conoscono le generalità, il luogo di nascita, Seriate, provincia di Bergamo, residente a Ravarino nel Modenese, laureato in economia, nessun precedente o segnalazione, finora non è emerso alcun elemento che faccia ipotizzare radicalizzazione politica o religiosa, si sa invece che è stato in cura per problemi psichiatrici, ma è figlio di genitori marocchini e tanto è bastato al leader leghista. L'integrazione per molte seconde generazioni è un fallimento tra baby gang, maranza e criminali come questo. Queste le parole di Salvini. Una nota della Lega parla di stretta sui permessi di soggiorno e invoca più espulsioni. Propaganda sull'immigrazione anche a livello locale. La Lega attacca l'amministrazione di centrosinistra su immigrati e sicurezza in città. Dal resto della destra c'è più prudenza in attesa di altri dati di fatto, a cominciare da Giorgia Meloni, che ha fatto sapere di aver telefonato al sindaco di Modena, ha espresso solidarietà e vicinanza alle vittime, si è augurata che il responsabile risponda del proprio atto. Dall'opposizione, Schlein, Conte e gli altri leader del centro-sinistra, dichiarazioni di solidarietà alla città e alle persone coinvolte. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il primo cittadino modenese, esprimendo tutta la vicinanza del Quirinale e ringraziando l'uomo che ha bloccato l'aggressore.
0: Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano anche nelle ultime ore, nonostante questa settimana sia stata prorogata formalmente la tregua. L'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese, ma senza il coinvolgimento di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore i raid israeliani hanno fatto 6 morti, compresi 3 operatori sanitari. L'esercito israeliano continua a dire di colpire soltanto obiettivi di Hezbollah. Giulia Cingolani lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
3: Non abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud. A parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire, tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto le proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
0: Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo. Trump è tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato ma anche alla ripresa del conflitto armato, precisando che non permetterà mai più il passaggio di navi militari di altri paesi da Hormuz. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza. Questo fine settimana è stato ucciso in un raid il capo militare di Hamas, Haddad, che gli israeliani considerano una delle menti del 7 ottobre. Ieri in diverse città europee ci sono state manifestazioni per la Palestina. Al corteo di Milano era presente anche Saif Abu-Keshek della Global Sumud Flotilla, recentemente arrestato per diversi giorni da Israele.
4: Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità. Continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
0: L'Ucraina ha lanciato oltre 500 droni in territorio russo, interessate diverse regioni. Nella zona di Mosca le autorità locali hanno parlato di almeno 3 morti. Nei giorni scorsi Zelensky aveva detto che ci sarebbe stata una rappresaglia per gli ultimi attacchi russi contro Kiev. Gli Stati Uniti hanno invece deciso di non prorogare più la sospensione delle loro sanzioni su una parte del petrolio russo. La misura era rimasta in vigore per 2 mesi nel tentativo di allentare la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. E allora negli Stati Uniti andiamo. Nonostante la perdita di consensi, Donald Trump continua a dominare all'interno del mondo repubblicano. Lo dimostra l'esito delle primarie in uno stato profondamente conservatore, la Louisiana. Sentiamo il servizio.
5: Aver votato per Robert Kennedy Jr., aver abbassato i toni con Donald Trump e aver fatto il soldatino alla fine non è servito. Il senatore repubblicano Bill Cassidy ha perso le primarie in Louisiana la scorsa notte. Per quanto l'elezione sia locale, il messaggio è nazionale. Il trumpismo continua a dominare il partito conservatore nonostante la pesante impopolarità del presidente nel paese. A battere Cassidy infatti sono state Julia Letlow, candidata sostenuta direttamente da Trump, e John Fleming, che andranno al ballottaggio a fine giugno. Cassidy, medico, senatore uscente e presidente della Commissione Sanità, paga soprattutto un peccato originale che nel mondo MAGA non viene perdonato: aver votato nel 2021 per condannare Trump all'impeachment dopo l'attentato e insurrezione del 6 gennaio in Campidoglio dei sostenitori del presidente. Da lì per lui è iniziata una lunga, lenta purga politica. Negli ultimi anni Cassidy aveva provato a ricucire votando quasi sempre con Trump, aveva persino sostenuto pur controvoglia la nomina di Robert Kennedy Jr. alla sanità nonostante le sue posizioni anti-vax, ma niente da fare. Trump ieri sera ha festeggiato sui social dicendo che la carriera politica di Cassidy è finita, e il messaggio dentro il Partito Repubblicano emerge chiarissimo: chi sfida Trump anche solo una volta prima o poi viene colpito. Nel suo discorso di addio Cassidy ha risposto senza nominare mai il presidente, attaccando l'idea di una politica fondata sulla fedeltà personale. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
0: Veniva dalla Costa d'Avorio, aveva poche settimane di vita la neonata sbarcata ieri con la madre al molo Favarolo di Lampedusa e poi morta per ipotermia durante il trasporto al poliambulatorio. Con lei viaggiavano anche la sorellina e altri 55 migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Molti portano i segni delle torture subite nelle carceri durante il viaggio sull'isola. Nella giornata di oggi sarà organizzato un momento di raccoglimento in ricordo della bambina vittima delle politiche migratorie italiane ed europee. Abbiamo chiesto un commento a Luana Zanella, Alleanza Verdi Sinistra.
6: L'immagine di una madre che si salva per miracolo, con in braccio la creatura neonata morta per assideramento, dovrebbe toccare le coscienze di tutti e di tutte, dovrebbe richiedere non soltanto un atto di pietà, ma veramente uno scatto di civiltà, di umanità, di capacità di reagire ad una tragedia che riguarda non solo le vittime, ma anche noi che siamo qui in relativo benessere, spesso legato invece al malessere di tante persone. E che contemporaneamente la nostra Presidente del Consiglio sia orgogliosa del fatto che il Consiglio d'Europa abbia in misura importante aderito alle sue politiche migratorie, ecco, questo fa ancora più impressione. Colei che si dichiara madre, donna, cristiana, e che invece non è capace di concepire una politica migratoria che tenga insieme la necessità sì di avere dei corridoi umanitari, di avere delle rotte legali, non che siano costrette queste persone a rischiare la propria vita. Ecco, questo mi indigna profondamente.
0: In chiusura il nostro diario da Cannes, l'inviata Barbara Sorrentini.
7: Nel fine settimana il Festival di Cannes ha riempito le sale con i nomi più attesi. John Travolta, con un film da regista dedicato al suo primo viaggio in aereo nel 1962, ha fatto ballare la croisette sulle note di Grease, Pulp Fiction, La febbre del sabato sera, e ha ricevuto una palma d'onore a sorpresa. Steven Soderbergh ha portato in un documentario l'ultima intervista di John Lennon, rilasciata poche ore prima di essere ammazzato. Il calciatore Eric Cantona si rivela in un film che ne fa un ritratto umano e sportivo tra genialità e ribellione. E poi il concorso El Ser Querido dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem, regista fuggito dalla Spagna e di ritorno per dirigere in un film storico la figlia attrice abbandonata da piccola. La relazione tra i due è problematica, confondendo il lavoro con le emozioni personali che mettono in crisi il progetto. Il regista giapponese Koreeda, in Ship in the Box, riflette sull'intelligenza artificiale applicata a dei cloni degli esseri umani morti, facendo rivivere con la robotica un bambino per una coppia che lo ha perso. James Gray, unico nordamericano in concorso, ritorna con un film indipendente, Paper Tiger, ambientato a New York nel 1986, con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller, nel contesto dei crimini della mafia russa e una famiglia tipicamente americana che ne rimane coinvolta.
0: E 45 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.
8: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: You're listening to Radio Three Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis. Feel the breeze of

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: meteo.
1: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 10 e 30 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati con espulsione immediata. Secondo una nota diffusa dal partito poco fa, il segretario della Lega Matteo Salvini avrebbe incaricato un gruppo di giuristi di elaborare una proposta in questo senso da sottoporre al Parlamento. A soffiare sul fuoco della propaganda razzista, Salvini aveva già iniziato ieri, a pochi minuti dall'attentato di Modena, che per inciso non è stato compiuto da un migrante che vive qui con un permesso di soggiorno, bensì da un ragazzo nato e cresciuto in Italia. Dire migrazione parla in questi minuti Vannacci, diffondendo di fatto una notizia falsa, e cioè che, cito dal post sui social, l'attentatore era in probabile contatto con le frange estremiste radicalizzate musulmane. Ma non è questo che emerge dalle prime indagini. Il 31enne accusato di strage e lesioni, non gli viene contestato nessun reato di terrorismo. Di lui si sa che è laureato in economia, che è nato nella Bergamasca da genitori di origine marocchina e che soffre di disturbi psichici. Durante e dopo l'arresto non ha spiegato i motivi del suo gesto. La sindaca del paese dove vive la sua famiglia, Ravarino, ha detto di non avere nulla da segnalare né nel bene né nel male. In questi minuti a Modena è in arrivo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che andrà a visitare a partire dalle 11 feriti negli ospedali. Giorgia Meloni ha invece annullato la sua visita a Cipro prevista per oggi e sarà nella città insieme al presidente Mattarella. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. Decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola. Almeno 90 persone sono morte al momento. Così ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia. L'Ucraina ha lanciato oltre 500 droni sul territorio russo. Secondo le autorità locali ci sono almeno 4 morti, 3 nella regione di Mosca, un altro in quella di Belgorod, vicino al confine ucraino. Sarebbero stati colpiti infrastrutture energetiche, ma anche edifici residenziali. Si tratta di uno dei più grossi attacchi ucraini sulla Russia dall'inizio della guerra. Pochi giorni fa Zelensky aveva minacciato una rappresaglia per il massiccio attacco russo con oltre 20 morti. Gli Stati Uniti hanno deciso di non prorogare ulteriormente la sospensione delle loro sanzioni su una parte del petrolio russo. La misura era rimasta in vigore per 2 mesi nel tentativo di allentare la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. Ora la decisione di non prorogare dunque la sospensione. Senatore repubblicano Bill Cassidy, che 5 anni fa aveva chiesto la rimozione di Donald Trump per il sanguinoso attacco al Campidoglio, ha perso le primarie del suo partito in Louisiana. Bill Cassidy si è classificato solo terzo alle primarie, alle spalle della candidata di Trump, Julia Letlow, e alle spalle di John Fleming, che attualmente è il segretario al tesoro della Louisiana. Saranno dunque questi ultimi due a partecipare al voto finale previsto per il 27 giugno, perché se di niente terzo mandato, a dimostrazione del controllo che Donald Trump continua ad esercitare sul partito repubblicano. Dieci e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Popolare Network.

sanno che gli uomini fanno così. Piazza del Campo, non stupirti se adesso il fantino è caduto per terra. Questa pista pretende al traguardo la

dubbio soltanto decidere quello che fra noi, solamente fra noi, lo ricorda di più. Piazza del Campo.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di

Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

Modena, Mattarella e Meloni in visita ai feriti. L'attentatore accusato di strage e lesioni, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione dalle perquisizioni della notte. Ma Salvini insiste, revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati. Guardiamoci dagli avvoltoi che seminano odio e violenza, dice il sindaco di Modena, che ha convocato per stasera una fiaccolata in Piazza Grande. L'Ucraina ha lanciato quasi 600 droni sulla Russia questa notte, 4 morti, diversi feriti, colpita soprattutto la regione di Mosca e uno dei più grossi attacchi di Kiev dall'inizio della guerra. 17 maggio, giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, l'Italia scivola nella classifica che misura la protezione giuridica e politica delle scelte di genere e sessuali. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 13. Allora andiamo a Modena, il giorno dopo l'attentato il presidente Mattarella e Giorgia Meloni sono arrivati in città, ci colleghiamo allora subito con il nostro inviato.

0: Luigi Ambrosio. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno Diana.
0: Allora, tu ti trovi davanti all'ospedale di Modena, dove il capo dello Stato e la Presidente del Consiglio hanno fatto visita ai feriti. Due di loro sono ancora in terapia intensiva e in pericolo di vita, come ha confermato anche al tuo microfono la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di terapia intensiva, che ha diramato questa mattina un bollettino medico.
2: Noi abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera e attualmente sempre in condizioni critiche ma più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30 dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante. La signora in questione è una maggiore instabilità e rimane sempre in condizioni critiche, quindi la permanenza con noi in terapia intensiva sarà sicuramente lunga e le situazioni possono variare da un momento all'altro.
3: Possiamo dire che sono ancora in pericolo di vita?
2: Sono tutti i pazienti che sono in terapia intensiva sono in pericolo di vita.
0: E così il bollettino medico dell'ospedale di Modena. Dunque ora Meloni e Mattarella, conclusa la visita ai feriti dell'ospedale lì, sono in viaggio verso Bologna, dove faranno visita agli altri feriti ricoverati in seguito all'attentato di ieri pomeriggio. Allora, vuoi raccontarci, Luigi, la tua mattinata, il clima anche che si respira lì?
1: Sì, e come hai detto, adesso il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio dovrebbero essere già arrivati a Bologna, sono venuti prima qui naturalmente perché questa è la città dove è avvenuto l'investimento. A Bologna c'erano ieri sera 5 feriti, alcuni i meno gravi sono già stati dimessi, e innanzitutto va detto che era previsto che venisse soltanto il Capo dello Stato questa mattina a Modena. Giorgia Meloni ha deciso all'ultimo di unirsi a lui, anche per questo c'è stato un certo ritardo naturalmente, perché la procedura, i tempi si sono allungati. La presenza di entrambi, quindi le due più importanti cariche, quella dello Stato e quella politica, a sottolineare, no, la gravità, l'importanza che del fatto che è accaduto ieri, che viene attribuito ieri anche alla politica. Poi dopo sentiremo anche che cosa ha detto Salvini e come gli ha risposto il sindaco di Modena e quale sia anche la speculazione che è immediatamente partita. E in effetti qui questa mattina c'erano alcuni cittadini di Modena, alcune decine di persone che sono venuti ad aspettare Mattarella e Meloni. Il clima era, devo dire, piuttosto teso, c'era silenzio quando sono arrivati, c'è stato soltanto qualche piccolo applauso, poi quando abbiamo cercato di parlare con loro la maggior parte non l'ha voluto fare. Invece una delle persone che ha voluto rispondere alle domande ha parlato subito di remigrazione, altri magari hanno voluto un pochettino smorzare. Questa sera, come accennavi, c'è una manifestazione alle 19 qui a Modena, convocata dal sindaco per ribadire il carattere democratico della città e per una risposta democratica della città. Ma se adesso sentiamo le voci delle persone qua, capiamo qual è il clima. Ian.
4: Siamo venuti a vedere Mattarella e esprimere anche un ringraziamento, perché da tutti.
5: Senta, come ha reagito, come sta reagendo lei innanzitutto e poi la città a quello che è successo?
4: L'evento è veramente tragico, il riconoscimento delle istituzioni è importante.
5: Senta, c'è chi già dice colpa degli immigrati, anche una persona che ho sentito prima, troppa immigrazione.
6: Troppa immigrazione, finché fanno le guerre siamo costretti ad avere queste cose. Poi si spera che si comportino bene anche da noi, la delinquenza, i giovani, molto giovani, si vedono dei ragazzini che sono fuori controllo secondo me. Comunque
7: ero qua perché mi sento un po' solidale con quello che è successo e avendo qua le istituzioni.
5: Come ha reagito Modena, come sta reagendo?
7: E per adesso secondo me bene, però non è ancora pronta per affrontare questo problema che da anni sta soffocando le nostre strade.
5: Quale problema?
7: Il problema dell'immigrazione clandestina, il problema della situazione che è tutta allo sbando.
0: Ecco Luigi, queste le voci, le testimonianze, le interviste che hai raccolto tu questa mattina dall'ospedale di Modena.
1: Sì, poi adesso sentiamo il sindaco Massimo Mezzetti che risponde anche a Salvini, no? Che già da ieri sera ha insistito prima sul tasso della rimigrazione e poi sulla revoca della cittadinanza. Nel frattempo ti saluto, ciao Diana.
0: Grazie, grazie Luigi Ambrosio. Allora, le strumentalizzazioni vi riassumo brevemente, ho già detto prima che in queste ore insomma sembra trovare conferma l'ipotesi di un gesto isolato, non motivato da questioni di ordine politico, di ordine religioso, nei dispositivi dell'attentato non sono stati al momento trovati elementi che possano fare pensare a qualsivoglia rivendicazione. E però Matteo Salvini continua sulla linea della propaganda razzista. Stamattina il numero uno della Lega ha detto di avere dato mandato a un gruppo di giuristi di elaborare una proposta legislativa sulla revoca del permesso di soggiorno a chi delinque e anche della cittadinanza, annuncio strumentale perché l'attentatore insomma non era affatto in Italia con permesso di soggiorno essendo nato qui 31 anni fa. E poi c'è Vannacci che parla di remigrazione, un clima dicevamo che preoccupa il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, lo ascoltiamo sempre al microfono di Luigi Ambrosio.
8: Oggi ho convocato appositamente alle 19 una manifestazione, un presidio democratico in Piazza Grande perché la comunità si ritrovi tutta quanta in modo solidale anche contro chi in queste ore sta girando con un avvoltoio su quello che è successo per generare ulteriore odio e ulteriori incendi. Noi dobbiamo invece rispondere uniti e dimostrare ancora una volta che Modena è una città solidale che sa rispondere con fermezza anche a questi episodi gravissimi.
1: Lei si riferisce naturalmente a Salvini ma anche a certi titoli di giornale di questa mattina che
8: sì,
1: abbiamo letto.
8: Sì, esattamente, noi ci dobbiamo guardare da due pericoli fondamentalmente, uno da chi appunto compie questi atti ovviamente, ma l'altro è anche dagli avvoltoi che come dicevo svolazzano sopra i corpi delle vittime, fortunatamente in questo caso solo feriti e speriamo che tali rimangano, cercando di lucrare politicamente alimentando l'odio, il rancore e la divisione, quindi io credo che questo sia politicamente al pari dell'altro problema da combattere.
0: La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini in Russia e così passiamo alle notizie dagli esteri. Sono state colpite infrastrutture energetiche ma anche edifici residenziali. È uno dei più grossi attacchi ucraini sul territorio russo dall'inizio della guerra, ci racconta tutto Emanuele Valenti.
9: L'Ucraina ha lanciato sulla Russia quasi 600 droni, interessate 14 regioni più la Crimea. La maggior parte dei droni è stata intercettata. Nei giorni scorsi Zelensky aveva parlato di un'imminente grossa rappresaglia dopo gli ultimi pesanti bombardamenti russi con molte vittime. Gli attacchi ucraini di oggi hanno fatto 4 morti e decine di feriti. La regione più colpita è stata quella di Mosca, dove alcuni droni sono arrivati anche sopra la capitale russa, cosa che succede molto raramente. Sono state prese di mira infrastrutture energetiche e militari, ma alcuni droni o resti di droni, secondo le autorità locali, sono caduti anche su edifici residenziali. La notte scorsa anche la Russia ha lanciato droni sull'Ucraina, facendo 2 morti e diversi feriti. Ma gli ucraini ne hanno lanciati molti di più. Si tratta di un passaggio importante dal punto di vista della strategia militare. In mezzo a 1000 problemi, Kiev riesce in ogni caso a crearne parecchi anche a Putin, il cui paese non è più militarmente impenetrabile. Il negoziato è fermo, nessuno vuole fare un passo indietro, ma gli equilibri si stanno modificando. Kiev non si sta solo difendendo, sta usando anche l'attacco come difesa. Questo potrebbe convincere il Cremlino a trattare almeno su qualcosa, difficile, oppure potrebbe allungare ulteriormente la guerra, cosa più probabile.
0: Anche questa mattina Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano, c'è almeno una vittima, gli attacchi continuano, nonostante questa settimana sia stata prorogata la tregua, l'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese, senza però il coinvolgimento di Hezbollah. L'esercito israeliano sostiene di colpire solo questi obiettivi, solo gli obiettivi di Hezbollah. Sentiamo Giulia Cingolani, lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
10: Non abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud. A parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire, tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto nelle proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
0: Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo. Poco fa gli Emirati Arabi hanno fatto sapere che un drone è caduto non lontano da una centrale nucleare. Ci sono al momento altri particolari. Trump è invece tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato, ma anche alla ripresa del conflitto armato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola. Circa 200 i contagi, almeno 90 persone sono morte. Ci sono casi registrati anche in Uganda. Al momento, però, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di una pandemia. La Bolivia adesso, che attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni, il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali, crescenti richieste di dimissioni che minacciano naturalmente la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso, a innescare le mobilitazioni, rivendicazioni salariali di insegnanti, sindacati, le proteste dei trasportatori e poi le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio.
11: A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù. Per Popolare Netto, del vostro Gianni Beretta.
0: 36 anni fa l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rimuoveva l'omosessualità dalla lista internazionale delle malattie mentali. Da allora il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'homo, lesbo, bi, transfobia. Per questa occasione ogni anno vengono pubblicati report come quello di ILGA Europe, la rete che raccoglie oltre 700 associazioni di promozione dei diritti LGBTQIA+, che segnala come l'Italia sia l'unico paese dell'Europa occidentale scivolato tra quelli dell'est come livello di protezione giuridica e politica delle libertà di scelta sessuali e di genere. Francesca Druetti è la segretaria di Possibile Attivista Transfemminista.
12: Nel 2025 l'Italia è al 35esimo posto su 49 paesi per quanto riguarda i diritti LGBTQ+. Perché così in basso? Beh, l'Italia ha un punteggio quasi zero o bassissimo su 4 grossissimi indicatori. Intanto non abbiamo una legge contro l'omolesbobitransfobia, non abbiamo il matrimonio egualitario, siamo tra i paesi europei che non hanno ancora proprio l'istituzione del matrimonio, non abbiamo tutele per le famiglie omogenitoriali, abbiamo in corso una lotta per tribunali sul riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, sul riconoscimento dei diritti come la legge 104, come il congedo parentale per il secondo genitore, ed è un dramma che riguarda bambini e bambine. Abbiamo una legge sull'affermazione di genere che è data al 1982, vecchissima, e nessuna tutela per le persone intersex. E poi abbiamo un elemento particolarmente odioso che è la violenza, l'omofobia istituzionale, cioè quella che proviene bene da chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini e tutte le cittadine. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo avuto il ministro Valditara che dal palco di Milano del Remigration Summit ha sproloquiato di insomma teoria gender, di neutri, che sarebbero gli asterischi, il linguaggio neutro per intenderci, pensate che cosa pericolosa, no? Mentre la nostra identità deve essere assolutamente binaria ed eteronormata e riconoscere solo l'uomo e la donna.
0: È 13:17 e tutto per questa edizione curata da Emanuele Valenti e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buon pomeriggio.
13: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo.
3: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: dici, ma quanto è bello fare schifo? Ma che libertà incredibile è? Perché fare schifo, signori, è un diritto. Come un diritto essere tutte le cose che ci accusano di essere. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. Oddio, per quanto siamo in Italia, qua si esulta solo quando un diritto viene negato.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

anytime, anywhere, right now. Oh yeah. Sex. Anytime, anywhere.

0: right now.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Fipili, a causa di un veicolo in avaria segnalato tra gli svincoli di Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, si sono formate code per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana.

0: Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne, originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino, è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Contattato, il legale ha riferito di non aver ancora potuto visionare alcun atto. El-Khoudry è stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. A inizio settimana il provvedimento sarà sottoposto a convalida. In queste ore a Modena si terrà un incontro in prefettura a cui parteciperanno il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con il capo della polizia insieme al sindaco Massimo Mazzetti e al presidente della regione Michele De Pascale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Bologna l'equipe dei medici che assistono i feriti. Nel ringraziare i medici e il personale ospedaliero, il capo dello Stato si è anche congratulato per l'immediatezza dei soccorsi e il coordinamento tra ospedali.
0: Si è svolto questa mattina a Verona, davanti alla stazione di Porta Nuova, un presidio per ricordare Moussa Diarra, il maliano di 26 anni ucciso con un colpo di pistola la mattina del 20 ottobre 2024 da un agente della polizia ferroviaria. Al sit-in organizzato dalla comunità maliana in Italia e dal Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra si è tenuto proprio sul luogo dove il giovane perse la vita, un'iniziativa che ha voluto accompagnare il ritorno della salma di Moussa Diarra nella patria d'origine, la cui partenza per il Mali sarà preceduta anche da un momento di salute e di preghiera nella moschea di Verona. Le indagini sulla morte di Moussa Diarra proseguono dopo la decisione del GIP di Verona Livia Magri, che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata lo scorso novembre dalla procura scaligera, accogliendo l'opposizione dei legali della famiglia. La giudice ha disposto infatti molti nuovi approfondimenti investigativi da eseguire entro 6 mesi e ha ordinato che si indaghi anche per depistaggio.
1: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che oggi parlerà con Donald Trump della situazione in Iran. Siamo preparati a qualsiasi scenario, ha detto. Netanyahu ha anche convocato per questa sera i suoi principali collaboratori e ministri per una discussione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente statunitense Trump.
0: Le scorte di greggio mondiali si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni, con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. L'allarme arriva da UBS nel suo ultimo rapporto, secondo cui, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso. Il CEO di Exxon, Darren Woods, alla CBS ha detto che quando si arriverà al livello minimo, nel caso di un prolungarsi del blocco dello stretto di Hormuz, si rischierà un rialzo delle quotazioni e conseguenze negative sull'economia.
1: Il governo israeliano ha approvato oggi il piano per la creazione di un complesso che comprenderà il museo dell'IDF, l'esercito israeliano, sull'area dove sorgeva il quartier generale dell'UNRWA a Gerusalemme, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Non c'è nulla di più simbolico e giusto di costruire queste istituzioni proprio dove si trovava il complesso dell'UNRWA, ha commentato il ministro della difesa Israel Katz. Gli uffici dell'UNRWA erano stati demoliti per ordine del governo israeliano a gennaio di quest'anno.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola, circa 200 contagi, almeno 90 persone sono morte, casi anche in Uganda. Al momento, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia. Sono le 15.35 minuti, le notizie tornano alle 17.30. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Il traffico scorre regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51 e 900.

0: tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Disco promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
3: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri.

0: niente. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Salim al-Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al procuratore di Modena, Luca Masini. Al-Kudri è stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. Inizio settimana il provvedimento sarà poi sottoposto a convalida. A Modena intanto c'è stato un incontro in prefettura con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto Piantedosi. Registrare che non c'è nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta, ha aggiunto il ministro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Bologna l'equipe dei medici che assistono i feriti. Nel ringraziare i medici e il personale ospedaliero, il capo dello Stato si è anche congratulato per l'immediatezza dei soccorsi e il coordinamento tra ospedali.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che oggi parlerà con Donald Trump della situazione in Iran. Siamo preparati a qualsiasi scenario, ha detto Netanyahu. Ha anche convocato per questa sera i suoi principali collaboratori e ministri per una discussione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran, in attesa solo di una decisione del presidente statunitense Trump.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha detto che l'esercito ha ucciso il numero uno dell'ala militare di Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Tutti gli artefici del massacro del 7 ottobre saranno eliminati fino all'ultimo e siamo molto vicini a portare a termine anche questa missione, ha detto aprendo la riunione di governo odierna, aggiungendo poi che a Gaza non controlliamo più del 50%, ma già il 60% del territorio. Stiamo stringendo Hamas nella morsa. La nostra missione è garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, ha detto Netanyahu.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola, circa 200 contagi, almeno 90 persone sono morte, ci sono casi anche in Uganda, al momento ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia.
1: Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha dichiarato che la pace nello stretto di Taiwan non sarà barattata pochi giorni dopo che Donald Trump aveva suggerito che la vendita di armi all'isola potesse essere utilizzata nei negoziati con la Cina. Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace, ha affermato Lai, aggiungendo che le vendite di armi e la cooperazione in materia di sicurezza tra Taiwan e Stati Uniti sono elementi chiave per il mantenimento della pace e della stabilità regionale.
0: Atterreranno questa sera dopo le 20 all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimata alle Maldive. Domani mattina la squadra di sub specializzati in recuperi subacquei farà la prima immersione per cercare di recuperare i corpi dei 5 italiani.
1: Jonas Vingegaard ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia, la Cervia Corno. Il danese ha attaccato nel finale in salita, precedendo di 12 secondi l'austriaco Felix Gall. Terzo posto per l'italiano Piganzioli. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio, giunto al traguardo a circa 40 secondi dal vincitore.
0: Minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 19.30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Livorno, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rosignano e il bivio per Livorno. Sulla Fipilicode a tratti per traffico intenso tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte d'Erovest-Ponsacco in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Chiesina Uzzanese e Prato Ovest in direzione Firenze. Sulla Fipilico dei attratti per traffico intenso tra la diramazione Pisa Livorno e Ponte d'Erovest Ponsacco in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion.
0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

in questo mare buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Modena, l'attentatore affetto da disturbi psichici, la conferma anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che dice fatto collocabile nel disagio psichiatrico, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, una donna in pericolo di vita, 3 in prognosi riservata. A Modena si è svolto un presidio convocato dal sindaco contro odio e violenza. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo. Trump torna a minacciare Teheran dopo una telefonata con Netanyahu. Secondo i media israeliani, i due hanno discusso della possibilità di riprendere i combattimenti. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con droni in Russia che ha ucciso 4 persone. Stiamo chiaramente dicendo ai russi, siete voi a dover porre fine alla guerra, ha detto il presidente ucraino. Quasi 600 droni lanciati verso Mosca, uno dei più intensi attacchi di sempre. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo da Modena. Oggi è stato il giorno della visita ai feriti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una donna è ancora ricoverata in pericolo di vita, 3 feriti sono in prognosi riservata. Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto una decina di persone, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è indagato per strage e lesioni aggravate. Nel pomeriggio a Modena si è svolto un presidio organizzato dal sindaco contro odio e violenza. Circa 5.000 persone hanno gremito Piazza Grande, tra loro anche un piccolo gruppo di contestatori, ma sentiamo le voci raccolte dal nostro inviato a Modena, Luigi Ambrosio.
1: Questo cartello è nato da un'emozione molto forte. Modena in lutto, stringiamoci come dei fratelli e sorelle e mostriamo al mondo che siamo forti e siamo con voi per la famiglia.
2: E la cosa che bisogna cercare di fare adesso è di evitare appunto di specularci sopra, evitare di avere paura e poi affrontare quelli che sono i problemi seri. Il problema serio, almeno per quello che ho capito finora, è legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
3: Secondo lei c'è invece il rischio che poi rimanga anche qualche tossina?
4: No, è un paese troppo civile, abituata al volontariato, abituata ad accogliere, no.
5: Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti e che la sensibilità diffusa abbia la meglio.
6: Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione.
7: Se poi vogliamo strumentalizzare, fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
0: Nel pomeriggio a Modena è arrivato in prefettura anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha inquadrato quanto successo in un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Parole molto diverse rispetto a quanto detto dal vice premier leghista Matteo Salvini, che poco dopo l'accaduto aveva definito l'autore del gesto un criminale di seconda generazione. Sentiamo le parole di Piantedosi.
8: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sempre il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
0: Salvini e Vannacci sono rimasti isolati nella strumentalizzazione dei fatti, per loro la colpa è dell'immigrazione. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
9: Inascoltato in Italia, Salvini ci prova in Europa e annuncia che domani chiederà un dibattito a Strasburgo su un argomento che ha un titolo già significativo: gli attacchi terroristici di Modena, necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. Il capo della Lega insiste nel voler connotare il gravissimo investimento di ieri a Modena come un atto di terrorismo, alzando la paura, la propaganda contro gli stranieri, il razzismo, con un'operazione che ormai è automatica per il capo della Lega. Ogni qualvolta è protagonista un nome straniero, chiede espulsioni e gogna. Ma questa volta Salvini è isolato, gli alleati ne prendono le distanze in maniera netta e pubblica. Lo ha fatto Piantedosi, che ha sottolineato le possibili motivazioni psichiatriche dietro al gesto, dando per scontato che se due cittadini di origine egiziana hanno fermato l'assalitore, la cosa è del tutto normale. E poi Tajani, che allo sciacallaggio messo in atto da Salvini risponde: l'uomo era italiano. Per non parlare di Meloni, che oggi l'unica dichiarazione dichiarazione che ha fatto è stata quella di complimentarsi con la prima persona che ha bloccato l'investitore. Nessuna parola di commento a Salvini. Il capo leghista insegue Vannacci, preoccupandosi più del consenso che dei fatti reali, tantomeno della necessità di non alimentare paure. Gli altri lo isolano, a cominciare da Tajani, che sembra voler intraprendere una strada nuova, almeno per ora nelle parole. Salvini scommette il suo futuro ancora sulla paura e sul razzismo. Meloni forse ha compreso che insistere su questo rende ancora più evidente il fallimento sulla sicurezza. Si è messa sulla scia del capo dello Stato, si vedrà ora fino a quando. Linea allo studio.
0: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità di una ripresa dei combattimenti in Iran durante una telefonata durata poco più di mezz'ora nel tardo pomeriggio di oggi. Al termine del colloquio, prima di iniziare la riunione del gabinetto di sicurezza, Netanyahu ha detto che Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, ha detto una fonte israeliana a Inet. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente statunitense Donald Trump. Poco fa il presidente statunitense ha scritto su Truth Social che se Teheran non accetterà un accordo non rimarrà più nulla dell'Iran. A livello diplomatico però sembra che ben poco si stia muovendo. Sentiamo Emanuele Valenti.
10: A volte con la strategia delle minacce e della diplomazia kamikaze Donald Trump ha ottenuto dei risultati che poi non siano stati definiti correttamente, per esempio con il totale abuso della parola pace nel caso di Gaza, oppure che abbiano creato più caos che altro, i famosi dazi, è un'altra questione. Quello che ci preme sottolineare qui è che nel caso del Medio Oriente, nello specifico nel caso iraniano, non ci siano nemmeno i risultati. Gli obiettivi, una volta la cancellazione del programma nucleare, un'altra volta la caduta del regime, un'altra volta ancora la resa totale della Repubblica Islamica, bene, gli obiettivi non sono stati raggiunti. Anzi, minacce pubbliche, insulti, ultimatum, non solo non hanno fatto alcuna breccia, ma ora rischiano, dal punto di vista dell'amministrazione americana, di produrre un effetto boomerang. A Teheran, a prescindere dai nomi, il controllo, sappiamo, è passato all'ala più intransigente del regime, che considera la sua sopravvivenza una grande vittoria. Le continue minacce della Casa Bianca per arrivare all'apertura di Hormuz stanno ottenendo esattamente l'effetto contrario. La leadership iraniana si è ormai convinta che il controllo sul Golfo, visto l'impatto sull'economia globale, sia la sua arma più potente. Lo stesso sul nucleare. Teheran ha sempre detto di non voler arrivare all'arma atomica. Probabile che una parte della leadership iraniana stia invece pensando di fare questo strappo, in modo da creare un deterrente in stile nordcoreano. E saremmo al punto di partenza, anzi, in una posizione ancora più sfavorevole rispetto all'inizio della guerra.
0: Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia, agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate. Questa volta i droni hanno raggiunto la regione di Mosca e stiamo chiaramente dicendo ai russi: il loro paese deve porre fine alla guerra. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato oggi su Telegram gli attacchi contro la Russia. Nella notte infatti un'ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato il paese, uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Sentiamo Alessandro Marrone, analista militare dell'ISPI.
11: È l'attacco con il numero maggiore di droni ucraini in una singola notte da circa un anno a questa parte. Ci dice che l'Ucraina continua a cercare di colpire le infrastrutture energetiche russe, quindi raffinerie, depositi, pipeline, per indebolire la fonte di reddito con cui la Russia finanzia l'invasione. L'altro fonte di reddito aumentata dalla guerra americana in Iran, perché ha aumentato i prezzi delle risorse energetiche, e al tempo stesso genera pressione politica sul Cremlino, che ha più difficoltà a nascondere ai propri cittadini che l'Ucraina non è sconfitta, non è battuta, e dopo 4 anni non solo mantiene 80% del proprio territorio, ma è in grado di colpire anche le infrastrutture energetiche russe. Questi 4 anni di conflitto hanno dimostrato che, diciamo, una singola vittoria in battaglia non è decisiva, e anche che una singola tecnologia, che siano i droni, i carri armati, i missili, di per sé non è decisiva. l'Ucraina ha liberato parte dei propri territori occupati dalla Russia a fine 22, ma poi 23, 24, 25, ormai metà 26, sono 3 anni e mezzo di guerra di attrito in cui il fronte si muove molto poco, le forze si bilanciano e sostanzialmente la Russia è ferma da anni a circa il 20% del territorio occupato. Quindi no, non vedo una svolta, però vedo appunto la capacità continua ucraina di resistere e perlomeno di, diciamo, di indebolire sia le infrastrutture energetiche che il complesso militare russo che continua a colpirli.
0: Un laboratorio ha confermato un caso di Ebola a Goma, importante città della Repubblica Democratica del Congo Orientale, sotto il controllo della milizia M23 sostenuta dal Ruanda. Il caso si aggiunge ai nuovi 8 confermati questa mattina. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88 con 336 casi sospetti. 2 casi sono stati confermati anche in Uganda, dove giovedì è morto un 59enne positivo al test. L'OMS ha dichiarato che la nuova epidemia di Ebola non è una pandemia, ma un'emergenza sanitaria globale. Si tratta di un raro ceppo del virus per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. La Bolivia attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni. Il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali e crescenti richieste di dimissioni che minacciano la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso. A innescare le mobilitazioni, riportano i principali media locali, sono state rivendicazioni salariali di insegnanti e sindacati, le proteste dei trasportatori contro la qualità dei carburanti e le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio. Scusate, arriva subito.
12: A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini, indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù, per Popolare Netto del vostro Gianni Beretta.
0: Cresce la preoccupazione nel comparto marittimo legato all'ex Ilva per il futuro della flotta navale collegata alle attività siderurgiche. 2 navi ferme nel porto di Taranto da anni senza manutenzione potrebbero essere demolite, a rischio 240 posti di lavoro. Da Taranto, Valentina D'Amico.
13: Potrebbero essere destinate ad una compagnia turca 2 navi appartenenti alla flotta ex Ilva, la Corona Australe e la Corona Boreale, già da un paio d'anni sprovviste della certificazione di classe, quindi inservibili e di fatto inattive, erano utilizzate per il trasporto di prodotti tra gli stabilimenti di Taranto e Genova. A darne la notizia sono stati i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti. Se confermata, questa operazione avrebbe significative ripercussioni sui livelli occupazionali. Per ora Acciaierie d'Italia non conferma né smentisce. Accusa i sindacati di essersi mossi in ritardo l'associazione Unione Marittimi. Ci chiediamo dove fossero quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo, afferma in una nota il presidente dell'Unione, Vincenzo Bellomo, che sostiene di aver portato già da tempo la questione all'attenzione dei commissari straordinari, dei ministeri competenti e delle autorità marittime, segnalando lo stato di degrado delle unità navali già da tempo dismesse. Nessuna risposta da parte delle autorità. Per l'Unione Marittimi questo è solo il primo passo verso lo smantellamento dell'intera flotta, ciò che aggraverebbe la pesante crisi sociale in atto. Già solo con la dismissione delle 2 navi, 240 lavoratori marittimi resterebbero senza lavoro, per decine di nuclei familiari coinvolti.
0: Poco fa sono arrivati degli aggiornamenti dalla Global Sumud Flottiglia, salpata per rompere l'assedio illegale e contribuire a porre fine al genocidio in corso a Gaza. Gli attivisti hanno segnalato sulle loro pagine social che Israele starebbe minacciando la loro flotta. Su Instagram scrivono: funzionari israeliani hanno dichiarato pubblicamente la loro intenzione di intercettare illegalmente le imbarcazioni per impedire loro di raggiungere Gaza. Navi militari sono in posizione. Le minacce non sono ambigue, non sono avvertimenti, sono annunci di violenza pianificata contro civili disarmati in missioni umanitarie e neanche internazionali, dove il regime israeliano non ha giurisdizione, hanno scritto sui social gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che hanno ricordato come a bordo ci siano oltre 400 partecipanti civili provenienti da più di 40 paesi. Nelle prossime edizioni dei nostri giornali radio vi aggiorneremo su quanto sta accadendo alla flotta della Global Sumud Flotilla. Per i trasporti ferroviari è iniziato alle 21 di stasera lo sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interessa tutte le categorie per la giornata di domani, una protesta contro l'aumento delle spese militari, per la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per la legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza, di cui parlavamo poco fa. A Milano domani mattina la manifestazione partirà alle 10 da Piazzale Loreto e ha come titolo "Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio". Scudetto e Coppa Italia, doppia festa per l'Inter e i suoi tifosi. A Milano decine di migliaia di persone stanno accompagnando l'autobus scoperto con i giocatori a bordo, partito dallo stadio di San Siro e diretto in Piazza Duomo per la festa finale. Questi alcuni tifosi registrati da nostro Mattia Guassafierro.
14: Siamo contentissimi, dopo tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milano e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
15: Cosa c'è di diverso rispetto a due anni fa oggi?
14: Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
16: Contentissimi, penso due trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo e non era facile.
0: È tutto per questa edizione. Le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto. Un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.
17: Popolare Network. Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di

Forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.